0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo. Un tuo ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel diale.
0: Io freno e tu scovristi il seduttor.
1: Sospetto io no soltanto.

0: con certo sposo.
1: Ma
0: te sapresti al palo?
1: La tomba, a me sapresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte chi?

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano